0: con una amiga.
1: Dime, papi.
2: Ahora somos sobrados, obviamente.
1: Vamos a invitar a la playita, botecito, picaco, palomita.